Osevi stará cheta y a viñe baron blues sobise tu stallet spina vets si toya o chale storbite nadale habite in costas il sicuramente

0: Grazie molte, come vedersi.
1: Oh, prosimo, racte, racte.
0: No, come vedersi, processo gregora. Iace, mi lo spagnolo.

così vengan altre mille ere con se ce ne vo pregoro per il suo palta maiore invitava se las item item pro secondo e se se di e se me te di Osta mana rosca sa za živo biti se spole o posisti a vikaze trukopca ne ozvoli stipulem. Vesice!

Franco Cucaju. Tu mirai si, se ti so che forse potrà si nieco di trate, se sposi loco, per la Gregor su come il sol, o c'è sposi forse,

0: doxi, dopo sì, testamento, dopo sì. Dai, esce indietro, mi lascio, mi lascio, mi lascio,
1: testamento.
0: Salto,
1: testamento,
0: restituzione,
1: testamento.

celebrati, vidite sosegno e su. Batte gli isterchi, rafterosu mi è, ma ti dai e noi in scena gli starà. E lo alle viste del se starla, vite, se blasti mai gloi viec. Oia, buon gloci, a dopo ci lo metà, e ci vedo mat, uscire laschi,

0: questo, commedie di te. Sustante todo brem, abis nemus el zavolat. Schattes capesse da Odet salais te Christi in se Cut of photographie Yet of vas pot vis Viborne Rach de dovolit Apos la lais te Nifercer tutto listino datum Os nacet vicet est Yet of brave Aliet of sano in costem alis arinovim. Vite sotos namena.
1: Diaconam vidit.
0: Falsificat.